professor lá e acamba invejosos. Mwimbaje huwa inti provincia jirani ya Tanzania kimba mambo ya mapenzi. Samu tuankwenda kachonja reina minuto 41 onzi kwa rinta yu minuto mu inti ya Mosumbiki. Na samu patukeni sikrize uranda wa Jerison Israel kamba lagrime ide uma mante mwimbaje wa inti ya Angola. Karibu.

Kalema gavrana tano varradi musambe ke studio cho va pempo ko tola ne rava 3 ora jminoto kumi na mucha 15 ora zi 11 minutes fraka tulo ni homa loveriana a parcha so mina sina ni hu o mapoto fraka le lon kaleni ko na tsente ko vo isumana ma ko kumi na saba mari wa setembro ma ka 1000 peli wa mi aka shirene na seta fraka na na ni va ni holo kala ni i hapari jom provincia va holo na kala ni miteko cho na koso yo to koi programa yo helpo e jo bo tan le mo le pa tan chi cho na ra pa ngelen pan tan pa ka tu 4 ora zo cho chilo kati fra kwa kweli wa hale ho on tan le ho era ni fra ne ki hapari chi holo so mena so na ni ho o ma puti a par cho kal delgado 4 ora chi no to come chi holo tarna ni mite ko cho na ko so ya to ko ichi bo cho tan le mo le pa tan ni hala pika ni mana na pa ngelele ho halu varo mite ko chi ho o ni ko na ndo le lo ria we ma ki na ni Evo Muise Zanatona, leva il microfono a Mise Gabriel. In genere, lo farà di un semplice palo fentele, non puoi ravvivere a vorrà, cale non come winch. Buona cagna, ci canem te cuccio, il loca, iema qua. Tras ora, giunto come la mille, 15 ore, 12 minuti, caribu, vriana, iapari, giom provincia.

Horata wa Karimu Sharmi Oriki Adono yo Miki Hosu Welani nyu Eron wanyu mukale lwanyu Nyu wota Etile shimi Vintimano de 55 minutos